catuca ela. Catuca, catuca ela. Vem catuca, catuca ela. Catuca, catuca ela. Catuca, catuca. Vem catuca, catuca ela. Catuca, catuca ela. Vem catuca, catuca ela. Catuca, catuca ela.

0: sul volume, DJ sta ascoltando Enjoy.
1: No Enjoy, la nuova tendenza della musica, qui con DJ Charlie in Italian Style. Un placer enorme volver nuovamente a qui in Italian Style con la musica mascagnera, se puede decir así. Empezamos con una canción que sí, se viaja con esta música. Luca Noise, Stazione Noise, allontanarsi dalla linea gialla. Después, otras dos canciones.
2: Attenzione.

Viaggiatori, viaggiatori, questo treno è diretto a Padova, Torino, Porta Nuova, Pescara, Centrale, Trieste, Cagliari, Bologna, Bologna, Roma, Tiburtina, Bolzano, Chiavari, Rapallo, Napoli, Ancona, Perugia, già, diretto a Padova, Torino, Porta Nuova.

0: giocando con la musica. La cassa è il basso, come si dice in Italia, il basso in levare. Continuiamo con una canzone che si chiama Italian Starter Pack J-Ax, nella versione di Jack Mazzoni.
1: È in cabina Tony Delta.
2: DJ